I linguaggi musici, un adeverato idioma universale, con curazze e comunicità da lui, ma di linguaggio arte lor visuale. Orce concerti ed acea anticipare comunioni finale della sfercitù di timpoli. Orce sale dei concerti e

per quello che mi dai, quell'emozione in più ad ogni tua parola.

0: One hit after another.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

da di dai da di da. Cine ți-o mai lua basma, dai da di da di dai da di da. Să se destrame caia, dai da di da di da. Să se destrame caia, da.